me ma me da kuti asi na mi nyanu da so ti asi na mo che di ewo sania ah ebra di shina obi biara yi dam te record this studio ni ewe ebra di shina yi dam te yakse kwe bi be ma ewra di din su de bia ni ta bia e ya na mi pese bi ewra ni kesi bia e ta funi ti so I am here, man. I don't know how soon you're going to be here.